0: emanye na mangana mayeyegesa a suwini
1: mwa somo yandansi ya sokotekera egesa fm o moraibense William Ruto nigo aralire buna asemia kebere bali bonse ba konye kirene chibesa koro semoro bili onyota ti ba gucha go wakani gwa chibesa che permiti biashara okwana chinga ki chio ko bwa tukwen semo ya kabere go surface 2 chio moro bili yo onyota segeti kya Ulinzi sports complex me ya Nairobi rotoni ngata bira una ekioni